Susanne, lei come dici? Io carton dal burek, attacchi porcellana. Petit parmesan.